0: La hora exacta con gusto, 7:32, 7:32.
1: XEH, 1420, la vallenata mayor. La vallenata mayor.